0: quanto le guste ste guaino a erghita ordenastegui. Vai là, vai là.
1: Onda, onda, popular, popular, popular.